0: Bon dia.
1: Bon dia, Ratu Musambeki. Bon dia, Manu Chige Mundial, Abdullah Fall.
0: Sina, Hamwiraoui.
1: Altura, come lo curano in Nomul Pagliaga.
0: Gaia, e ti minquila.
1: E ti minquila, e ti minquila, Camblon, tu non lo vuoi crescere. Quando Camblon stava lì, che ti chiede che tu vada là, che ti vuole che namusi, napasani, avessi in Japani, Empire Momo.
0: Ante quella che sai, sai.
1: Ante quella che sai, sai. E campo, o cale campo, che vengia, che va tante, e terna riaca. Tanna su quella lavava le macare pile, che nago, alice campale, che nago, carta. Anche che va a guardare me lo andia.
0: E che cai, yara hemo nemus napatani?
1: Dice mondiale, salamu.
0: Il chapella?
1: Nania tamo, canata marca, che nava in salamu. Atata tamo Antonio, amata Carlota Melita, che nava in salamu. Kinawa ni salamu tampe abota ni orati u Adeline Manueli Manueli Mshoposho Amaru Kuisauti Agarlus naweta Shuan Selemani Api kinao Adesha Patrice Unomperu Aiti Vainshela Amra Apela Lazar Lorenzo Montajo Semakari Uvinda ina anuwa Kinawa ni salamu tampe Constantino Mario Onanyu Mario Mamu Yaku Kinawa ni salamu tampe Generale, generale, da bene, ma siamo lì di Alvaro, Ernesto Cirola, Ameti Rishove, che aveva Macomato, che aveva Salamo Tampe, Ashanero Pampuela, Sataka Izaki, Gabriele Tomasi, Atuma Maglia Quao, Antonio Correa, che aveva Salamo Eurico Maiva, Dionisio Cereo, Enrique Simuehe, Samuele Cavona, Susamuleva, Anaco Fedio Nakuru, Abele Tiki Tampe, che aveva Salamo. Anama Valeri wao, kina wa insalamu. Kini wa insalamu tampe, chef talukarza de wana chapiri wu. Kina wa insalamu tampe, chef Samueli, kina wa insalamu. Atu tena nuri na mtako wa sarati musantiki nikuna na olelo, irvelinto na kile, atu tena kihaba hama kumoto kushkula mbukuli yaka.
0: Lote po chapela?
1: Regato, bonta rapali man.
0: Chao, chao, ni bon dia.

0: sentife.
1: Bonotti?
2: No, sì.
1: Sì, nani, muira ovi?
2: Muira dall'agua.
1: Alla lawa, sì, non è?
2: Eusebio Venanzi.
1: La be?
2: Eusebio Venanzi.
1: In caso con la lawa, io andrò a cattura la bevi?
2: No, come fa a fare anche lui?
1: Nino, vacano, vacano, come io?
2: Ma
1: è? Aio, vanto caca, anera ne bocca tua lava?
2: Cattura la bimba, bola, ne caro, ma si, si, bola, che muro che la cerula.
1: Allo liwe pane, allo letani?
2: Parso, le colonne.
1: Ahè.
2: Aio.
1: No, shukurela, tu quene?
2: Oh, shukurela.
1: Ai, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Seria Murara Jazz.
1: E che kai Murara Jazz si ne ha lava minuto e mi tanna mosa. Quando rokati wan rahu na vauri an laye sikan le masukhan le masukwa hu mitan le hiya no peke mu studio ma hu. E che kai kaya si posheni ndra misulu kala win torate ala no isawata na kutamura rompela oni heria orata wawe Roberto Carlos